0: programas, voces que encantan y canciones ideales para cada momento. Paraíso FM, un estilo diferente.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.